0: Biggie, dove sei?
1: Frate, io sono qua, sono pronto.
0: Annalisa?
2: Io sono pronta, sto arrivando.
0: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
1: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
3: Me la dai una mano, per favore? No.

0: Start and play. Studio. Ready.
1: Radio Studio Play.

0: Sono le 3:01.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Contattaci al 351-0678-323. Visita il nostro sito web radiostudioplay.alt.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.
2: I più belli con Radio Studio Play. Thank you.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

infatti guardo il mare e non ci penso più. Agosto sembra ormai lontano, ma io sono vicino a dove ti incontravo. Semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

Soltanto una scemenza. Cercare il cielo in una stanza, ma ti piacciono le favole, lo so. È più forte di te. Hai dei tuoi alibi di ferro, arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te.

invece far l'amore. In quella strada lungo il mare, la paura di essere visti mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave.

firmato Blanchito. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: L'uno e l'altro divisi per sempre. Certe fratture non le ricomponi. Non esiste un tasto per tornare indietro. Non esiste legge per ricominciare.
1: Non è mai facile guardarsi dentro. Fuori i percorsi

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che

intimo, i teneri sguardi di cui si è nutrito, gli abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Ha ha ha!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

non ha importanza. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

0: Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima con Tony Cozzolino.
1: Ciao a tutti, sono Tony Cozzolino e vi aspetto ogni sabato e domenica alle 19 con il Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima solo su Radio Studio Play. Non mancate!

0: Future Hits. Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima con Tony Cozzolino.
1: Ciao a tutti, sono Tony Cozzolino e vi aspetto ogni sabato e domenica alle 19 con il Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima solo su Radio Studio Play. Non mancate!

Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e

0: Future Hits. Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima con Tony Cozzolino.
1: Ciao a tutti, sono Tony Cozzolino e vi aspetto ogni sabato e domenica alle 19 con il Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima solo su Radio Studio Play. Non mancate!

0: Sorry.
1: No.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Living in my own.

0: una
1: Ma chi mi
0: videochiamata.
1: rompe le
0: Hai
1: balle?
0: una
1: Che allora chi è che
0: videochiamata.
1: mi rompe le
0: Hai una
1: balle? Una
0: videochiamata.
1: videochiamata. Pronto?
2: Uè, ciao papi!
1: Uè, ciao Cipollino, come va?
2: Senti papi, per favore, mi presti il mezzo che devo salire su a curma?
1: No, parla forte che non ti sento.
2: Mi presti il mezzo, per favore, che devo salire su a curma?
1: Ma che c***o credi? Non sono mica sordo io. Te la presto, però mi raccomando, andate piano, piano.
2: Certo papi, tranquillo, sto sotto i 180, lo sai.
1: Sì, poi di notte, mi raccomando, mettila in garage, perché sennò lì me la ciulano. Me la ciulano.

Radio Play, la radio che vorrei.

0: This is Studio Play.
1: Maybe.

trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Oniro Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Oniro Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: per poterlo ricolmare.
1: Le promesse

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 겪

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Stai ascoltando Radio Studio Play, la radio che vorrei.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Play, la radio che vorrà.
1: Leave this one over here for you.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Chiara, è arrivato il momento.
2: Attiviamo il piano?
1: Confermato, ci aspettano.
2: Operazione avviata. Vai con la hit.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: più niente.
1: È l'una.
2: Ok, ok, ok, 20-21, forse meglio. Ok, 20-21, forse meglio. Non gioco.

0: never get it. I told you they weren't getting on this, man. These glasses, Celine, these easy slides.
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo.

respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti, se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai. I tuoi occhi blu

e sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte,

perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.